0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è.

0: era Made in Italy. You know what it is. Radio Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Back to the 90s. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1996.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor.
0: La radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
3: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
4: Anni 2000.
5: Welcome to the new millennium.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
1: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Turate e Lomazzo verso Como. Nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete autostradale della penisola. Spostamenti di oggi, come ogni domenica, agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop, scattato alle 7, si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Sulla 7 Milano-Genova resterà chiuso per lavori fino al prossimo 15 novembre lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. Un invito alla prudenza per nebbia sulla A25 Torano-Pescara tra Pescina e Torano. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo gialla per piogge e temporali su diversi settori di Calabria, Sicilia e Sardegna. Cielo sereno al nord e qualche nuvola al centro. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
4: Turn on that radio, the sound of the 90s.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Floor, ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Intenso il traffico sulla A27 Mestre Belluno tra Belluno e Pian di Vedoia in direzione del confine di Stato. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Desenzano verso Milano. Nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete autostradale della penisola. Ricordiamo che gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop fino alle 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ancora un invito alla prudenza per nebbia sulla A25 Torano-Pescara tra Piscina e Torano. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo gialla per piogge e temporali su diversi settori di Calabria, Sicilia e Sardegna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Non-stop music is on its way.
5: The sound of the 90s.
6: Identify yourself.
5: Radio Dance.

Diurna, un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor.
4: The sound of the 90s.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: Hey yo, this is Eminem.
7: Ciao, siamo Take That.
8: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A22 del Brennero tra Trento Nord e Degnaura in direzione del Brennero. Code per lavori in corso sulla A4 Milano Venezia tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Sulla A9 Milano Como Chiasso per operazioni doganali si registrano code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Sulla A7 Milano-Genova code per lavori tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Un incidente sulla A14 Adriatica alla causa delle code che segnaliamo tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. È chiusa l'E45 Orte Ravenna tra Cesena Sud e Ravenna dal chilometro 220 e 400 al chilometro 250 nelle due direzioni per consentire il regolare svolgimento della gara Ironman Italy Emilia Romagna. La riapertura è prevista per le 19:30. In Campania, chiusa per un incidente, la via Domiziana tra Lago di Padre e Licola Mare in direzione Roma. L'incidente è al chilometro 42.500 in località Giuliano, uscita obbligatoria a Lago Patria. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor. 1996.

Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Notturna, un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Explore. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per la provinciale 59 Vigevanese Vecchia e Cusago Bisceglie in direzione Laghi. Code per lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiere e Sirmione verso Milano. Sulla A9 Milano-Como Chiasso per operazioni doganali si registrano code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Sulla A7 Milano-Genova code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Cantieri attivi anche sulla A10 dei Fiori, la causa delle code registrate tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova ed ancora tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Chiusa, lo ricordiamo, la E45 Orte Ravenna tra Cesena Sud e Ravenna nelle due direzioni per consentire il regolare svolgimento della gara Ironman Italy Emilia Romagna. Riapertura prevista per le 19.30. Segnaliamo in chiusura che è stata emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo gialla per piogge e temporali su diversi settori di Calabria, Sicilia e Sardegna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Ci sono anni che cambiano la musica lentamente e poi ci sono anni in cui sembra che qualcuno abbia aperto tutte le porte contemporaneamente, e l'anno che rivivremo oggi è proprio uno di quelli. House, techno, rap, eurodance, insomma elettronica sempre più presente, e una pista da ballo che comincia a parlare una lingua completamente nuova. Prima di buttarci in pista però torniamo indietro di qualche giorno e vediamo come i vostri voti hanno modificato il nostro ultimo podio. 3, Cute Beat, Mr. Vain. 2, Rabinès, Love for Love. 1, Molella, Confusion. E questo è il podio della settimana scorsa, targato 11 settembre 1993. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze è cambiato qualcosina sulle retrovie. Perde infatti un punto Rabinès, che scende sullo scalino più basso con Love for Love. Scambio di posizione con Q2 Beat, che invece sale alla 2 con Mr. Vain. Riconfermata con il 50% dei voti la vostra preferita, Molella, Confusion.
0: Dance floor.
4: Parade.

forse vogliamo una fetta di torta anche noi. Grazie a David Versari, Davide Tortorelli, Elvis Piovani, Emiliano Critelli. Un ringraziamento anche a Eric Larner, Fabio Garrisi, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro. E poi a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. E ancora a Marco Carella, Marco Rodolfi, Mauro Ceccon, Nicola Penazzato, Nicola Ricci, Stefano Bossi, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemmini. A questo punto siamo pronti ad iniziare il nostro viaggio. Torniamo al 19 settembre 1992. L'estate è praticamente i titoli di coda, le vacanze stanno diventando delle fotografie, le scuole stanno per ricominciare, ma nelle discoteche c'è ancora una fetta d'estate da consumare, un'ultima fetta d'estate. 20 canzoni, una classifica e una macchina del tempo che ha già riacceso il motore. Insieme a Flavio su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Dance Floor.

Metti una città futuristica, pioggia, neon, un'atmosfera un po' inquietante. E adesso provate a immaginare tutto questo dentro una discoteca del 1992. Ecco, remake Blade Runner, un titolo che prende in prestito l'immaginario del cinema e lo trasforma in una piccola cartolina elettronica. Il futuro, nel 1992, aveva ancora quell'aspetto lì, scuro, misterioso e pieno di sintetizzatori. Box al numero 20.

invece il futuro lo vogliamo immaginare con una bella dose di energia, possiamo tranquillamente chiamare in causa i Two Unlimited con il loro Magic Friends. Siamo nel pieno della fase in cui questo progetto olandese sta contribuendo a definire quel suono Eurodance che diventerà uno dei marchi degli anni 90. E qui la parola Magic non è neanche poi così fuori posto, perché prendete una pista del 92, mettete questo disco e guardate cosa succede. Box numero 19. You know, baby.

adesso facciamo un piccolo passo di lato, niente grandi nomi, niente tormentoni da classifica mondiale, solo una di quelle tracce che oggi ci permettono di aprire una finestra su una serata qualunque del 92. Danube Dance, Unique, e già il titolo ci mette in testa una parola bellissima, unico, perché anche le classifiche dance sono fatte così. Ci sono i giganti e poi ci sono quei dischi che magari non ricordi subito con la testa, ma appena riparte la musica qualcosa si riaccende. La nostra numero 18,

Libertà, amici. Una parola che, detta dentro una discoteca del 92, aveva un significato piuttosto semplice. Nessuno ti chiedeva di stare fermo. E con Molella siamo già davanti a uno di quei nomi italiani che stanno diventando sempre più importanti nella dance di quegli anni. Non serve aggiungere molto, basta lasciare spazio al beat e alla libertà di muoversi. Molella, l'abbiamo ritrovato alla 17.

tutti, amici, qui abbiamo un signor cover time con i controfiocchi, perché quando senti il titolo Baker Street non puoi far finta di niente. Dietro a questa versione degli Undercover c'è infatti una delle grandi canzoni di un signore che ha contribuito alla storia del pop britannico, Jerry Rafferty. La versione dance del 1992 prende quella melodia e la porta direttamente sulla pista. È uno di quei momenti in cui due epoche si incontrano. Il pop sofisticato degli anni 70 e la dance degli anni 90. Una vecchia strada di Londra trasformata in una strada verso la discoteca. Box numero 16.

che dopo Londra torniamo immediatamente a casa, perché questa non è soltanto una canzone, è una di quelle fotografie che appena le guardi ti fanno riconoscere immediatamente l'Italia del 1992. 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Il brano era già diventato uno dei simboli dell'esordio degli 883. Qui l'abbiamo ritrovato in posizione numero 15 con la versione remix. Max Pezzali, Mauro Repetto e quell'immaginario fatto di motorini, periferie, amici, scuola, piccole e grandi avventure quotidiane. La dance cambia pelle, ma ogni tanto ha bisogno di tornare a casa. E questa è proprio una di quelle volte.

Alla numero 14, geometria applicata alla pista da ballo. Come andavate in geometria a scuola? Io da schifo ero proprio una sega. Cube and sphere, cubo e sfera, di maestro. Se a scuola la matematica fosse stata accompagnata da questo tipo di colonna sonora, forse avremmo avuto molti più promossi. Ma lasciamo perdere la scuola. Siamo nel 1992 e qui l'unico teorema che ci interessa è: cassa più pista uguale si balla.

13 non è una semplice cartolina, è un pezzo di storia. Snap, Rhythm is a Dancer. Il titolo sembra quasi una definizione, ritmo è un ballerino, e nel 1992 gli Snap portano questo concetto direttamente nelle classifiche internazionali. Il brano diventa uno dei grandi successi dance dell'anno e conquista la vetta in numerosi paesi, e c'è poco da aggiungere: quando parte quel ritmo il ballerino non lo devi neanche cercare, perché è già sulla pista.

abbiamo ballato con la numero 12, facciamo un salto, letteralmente. Jump Around insieme a House of Pain. Qui la pista non è più soltanto una pista, è diventato un campo d'assalto. Il rap entra dunque prepotentemente nel nostro viaggio del 1992 e ci ricorda una cosa: la dance floor non ha bisogno di un solo genere musicale, ha bisogno di energia, e questa posizione numero 12 ne ha da vendere. Eccoci arrivati alla numero 11, il nostro giro di boa, e per cambiare emisfero non potevamo scegliere un titolo più adatto. Fruit of Love.

eccolo, il frutto dell'amore che arriva direttamente sulla pista del 1992. A questo punto facciamo una cosa molto semplice, mettiamo da parte per un momento classifiche, numeri, statistiche e immaginiamo una serata di settembre. Fuori l'aria comincia a rinfrescare, dentro invece l'estate non è ancora finita. Le luci girano, la pista è piena e qualcuno da qualche parte ha appena premuto play. Questo è il nostro giro di boa e da qui si cambia temperatura. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 19 settembre 1992, l'abbiamo aperta con Remake alla numero 20 Blade Runner, 19 per i Two Unlimited e il loro Magic Friend. Alla 18 Dan of Dance Unique, seguiti alla 17 da Molella con Free. In box numero 16 Cover Time insieme a Undercover Baker Street. 15 883 il remix di Hanno Ucciso l'Uomo Ragno. Box numero 14 per Di Maestro, Cube and Sphere. Alla 13 c'erano gli Snap con Rhythm is a Dancer. 12 House Pain Jump Around e la 11 era questa di Transform 2 Fruit of Love. 11 posizioni archiviate, adesso cambia completamente il paesaggio perché siamo nell'emisfero caldo della chart. Qui troveremo alcuni dei dischi che hanno segnato davvero la stagione dance del 1992, ma anche qualche sorpresa pronta a saltare fuori dal cilindro. E vi assicuro una cosa, da qui in avanti la pista comincia a scaldarsi sul serio.

Se c'è una cosa che nel 1992 proprio non andava di moda, era annoiarsi. Ancora ben trovati da Flavio e da Radio Dance Floor. Qui da noi è tempo di Dance Floor Parade. L'emisfero caldo di questa chart l'abbiamo aperto insieme a Jovanotti con Non M'annoio, una canzone che sembra quasi un programma di vita. È in versione remix, cambia anche abito, entrando perfettamente dentro il clima dance di quella stagione. Jovanotti è uno dei protagonisti della musica italiana che più di altri sta mescolando rap, pop, elettronica e cultura da discoteca. E il messaggio è piuttosto chiaro. Se parte questo, sicuramente non m'annoio.

Ecco, ve ne siete accorti anche voi? Abbiamo preso una deviazione, lasciando per un attimo le grandi autostrade della dance, imboccando una stradina decisamente più esotica. Insieme a Bingo Bongo, l'andiamo. Già il titolo sembra una cartolina, un viaggio immaginario, colori, atmosfere lontane. È il 1992 che trasforma anche l'esotismo in materiale da pista. Non chiediamoci dove siamo arrivati, l'importante è che si balli. Box numero 9.

Ci sono frasi che funzionano sempre e questa, diciamocelo, è difficile da contestare. We all need love insieme a W. Dopo il successo internazionale di Please Don't Go, questo progetto torna protagonista della scena dance con un altro brano che lascia una gran bella impronta. E qui c'è una magia, una piccola magia tipica degli anni 90. Prendi una frase semplice, aggiungi un giro di piano, una voce riconoscibile e consegnali alla pista.

Però la posizione numero 7 non serve neanche tradurre. Music is moving, la musica si muove. E se c'è un momento della nostra chart in cui questa frase sembra scritta apposta, è proprio questo. Lui è Fargetta, uno dei nomi fondamentali della dance italiana di quegli anni, direttamente dalla scuola dei grandi DJ e produttori che stanno trasformando il suono dei club italiani. E qui la musica non sta semplicemente andando avanti, ma is moving. Box numero 7.

0: Benvenuti in Paradiso, o almeno in una sua versione rigorosamente dance, che trova posto alla posizione numero 6. Qui possiamo tranquillamente lasciar perdere la geografia, perché il Paradiso del 1992 potrebbe essere una spiaggia, un'automobile con lo stereo a palla, oppure una pista piena alle 2 di notte. Tre indirizzi diversi, stessa destinazione. La musica e il podio è sempre più vicino.
1: Musica.

Alla posizione numero 5 troviamo una parola, una sola. Musica con la K. Loro sono i Lost Tribe. Questa scelta grafica sembra quasi volerci ricordare che qui non siamo venuti per fare un tema di italiano. Siamo venuti per ascoltare e per ballare. Il 1992 è un anno in cui la dance sta sperimentando tantissimo e produzioni come questa raccontano proprio quella voglia di cercare nuovi suoni. Quindi niente spiegazioni complicate. Alziamo il volume e lasciamo parlare la musica, quella con la K. Ancora una e sarà a podio. Arrivano Havana, Stumm.

Zoom, una parola che sembra arrivare da un'altra lingua, e forse è proprio questo il bello di certi dischi degli anni 90. Non hai bisogno di capire tutto, a volte basta il suono, basta quel momento in cui riconosci il disco dei primi secondi e capisci che la pista ha già deciso cosa fare. Siamo arrivati alla posizione numero 4, questo significa che abbiamo finito il viaggio nell'emisfero caldo della chart. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade dedicata al 19 settembre 92 l'abbiamo aperta con Jovanotti in box numero 10, il remix di Non M'Annoio. 9 per Bingo Bongo L'Andian, seguito la 8 da W, We All Need Love. 7 Fargetta, Music Is Moving. Alla 6 Holding Onyx Paradise, box numero 5 per Lo Stripe Musica. E la 4 era Havana Stum. Da qui in avanti non ci sono più deviazioni. Per attraversare il confine occidentale dell'emisfero caldo, anche oggi avevamo bisogno di una guida, e la guida è arrivata da Havana con Stum. Prendiamo allora questo strano lasciapassare, attraversiamo il confine e prepariamoci ad affrontare le ultime tre posizioni, perché adesso siamo sul podio. Lo sapete, da qui in poi tocca a voi. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Trovate il post del podio di oggi ed esprimete la vostra preferenza come un semplice commento al post. Ragazzi, il radio voto è aperto a tutti. Mentre voi alzate il volume, qui si comincia con lo scalino più basso del podio. E direi che possiamo lasciar parlare il titolo. My Body and Soul. Il corpo e l'anima. Number 3.

In una discoteca del 1992, in fondo erano proprio queste le due cose che servivano: il corpo per ballare e l'anima per lasciarsi trasportare dalla musica. Marvin Gardens arriva sul podio della Dance Floor Parade di oggi con un brano che sembra fatto apposta per quel momento della notte in cui le luci si abbassano un po'. Il volume resta alto, la pista continua a muoversi. Questa è la nostra numero 3, Marvin Gardens, My Body and Soul. Piaciuta? E allora sapete già cosa fare: pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché quella preferita di oggi potrebbe ritornare protagonista tra qualche mese. E adesso silenzio in sala. Beh, non proprio silenzio, altrimenti in radio facciamo pure una figuraccia. Però è arrivato il momento dei nostri taccuini segreti. Prendete nota mentalmente: una stellina al 3, due stelline, 3, insomma, fate voi, perché adesso arriva la medaglia d'argento e poi scopriremo anche quale sarà il disco capace di prendersi tutta la torta. Sullo scalino di mezzo c'è Felix, Don't You Want Me? Number 2.

0: Scalino di mezzo insieme a Felix, Don't You Want Me? Una domanda che, a giudicare dal successo che ha avuto questo disco, evidentemente qualcuno ha trovato davvero molto interessante. Dietro questo progetto c'è il produttore tedesco Felix Kauder e il brano è diventato uno dei grandi titoli della prima stagione Eurodance europea. Ma qui c'è anche un gioco interessante, perché la frase è una domanda e la risposta nel nostro caso è arrivata direttamente dalla pista, perché se è arrivato fino alla numero 2 della Dance Floor Parade, sì sì, più di qualcuno lo voleva questo singolo di Felix. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Marvin Goddess, My Body and Soul. 2 Felix, Don't You Want Me. E ora, per scoprire la vetta del 19 settembre 1992, dobbiamo cambiare ancora una volta scenario, perché qui non siamo più semplicemente dentro una discoteca, ma siamo finiti nel cuore del mondo Datura. Hierba del Diablo. Number
1: 1. La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Diablo, un titolo che già da solo sembra l'inizio di una storia. Il progetto Datura nasce a Bologna nel 1991 e mette insieme Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, DJ Ricci, DJ Cirillo. Poi nel 1992 arriva Yerba del Diablo e questo brano diventa il loro primo grande successo, conquistando anche un disco d'oro. Avete visto che viaggio abbiamo fatto? Siamo partiti dal 1992, arrivati alla dance italiana e passando dalla porta del cover time, siamo finiti a specchiarci dentro un disco d'oro. E questa settimana la storia è tutta loro. Alla numero 1, Datura, Yerba del Diablo. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Marvin Gardens, My Body and Soul. 2, Felix, Don't You Want Me. 1, Datura, Yerba del Diablo. 3 dischi completamente diversi, ma con una cosa in comune. Nel 1992 la pista aveva ancora tantissime storie da raccontare. E noi continuiamo a raccoglierle. Ora prendete questo podio e fatelo vostro. Hackeratelo votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Il nostro viaggio del 19 settembre 92 finisce qui. Fuori dall'estate, ma dentro quella voglia di ballare che avrebbe accompagnato la dance per tutto quanto l'autunno. Abbiamo attraversato il rap, la house, la eurodance, la techno, le contaminazioni e persino una Baker Street trasformata in pista da ballo. 20 canzoni, 60 minuti, una fotografia del 1992 con i colori ancora molto vividi. E adesso possiamo rimettere la macchina del tempo nel garage, almeno fino alla prossima puntata. Io sono Flavio, questa è la Dance Floor Parade, la classifica che vi fa rivivere le canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Alla prossima, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
2: Dance Floor.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Come dico io, è sempre un gran piacere poter chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Sabato 19 di settembre 2026 in diretta dal Giafu Studio. Un saluto a Marco che si sta occupando della regia. Un saluto a voi che mi state ascoltando dovunque voi siate, qualunque cosa stiate facendo. Bene, motivo in più per raccontarlo, sapete la maniera della radio antica. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. I contatti, quelli li conoscete, molto importanti, info e radio dance floor.it, Enrico e Tradio dancefloor.it e poi pagina Facebook, pagina Instagram, perché sapete anche le fotografie sono un linguaggio estremamente efficace. Che ne dite? Possiamo partire, partiamo davvero bene bene bene. 1996 con il progetto 49ers. Allora, inutile dirlo, ricordarlo, Baby I'm Yours, e qui già i brividi incominciano a correre su e giù dalla schiena. La Media Records di Brescia, non a caso Gianfranco Bortolotti, Mauro Picotto, Mario Sgalambrin, ancora Diego Leoni, Pieradis Rossini e poi una vocalist che avremo imparato a conoscere e soprattutto ad apprezzare molto come Anne Mary Smith. C'è Baby I'm Yours, il modo con cui

formidabile, una di quelle produzioni che hanno consacrato la Media Records come entità di produzione di dance davvero formidabile. Era Baby I'm Yours. Per incominciare il nostro appuntamento, lo sapete, alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con i saluti. Ad esempio, vorrei salutare subito Luigi Mosca da Catanzaro. Grazie Luigi per la foto veramente suggestiva che hai voluto portare in condivisione la scorsa settimana, in cui peraltro ci dicevi un saluto da una fresca Catanzaro, perché c'è stata pioggia e abbassamento, finalmente aggiungo io, delle temperature, aria fresca, bellissima musica, come sempre quella che trovi 24 Hours Today qui su Radio Dance Floor. Grazie Luigi, buon weekend, mi piacerebbe sapere quali sono i programmi, sicuramente c'è una dimensione sportiva particolarmente importante. Saluto anche Antonio, Magic, Caminito. E allora Antonio, un abbraccio grande a te e a Marco, perché effettivamente, insomma, avete coronato un sogno, e questo è veramente bello, è veramente importante, e ti ringrazio per averlo portato in condivisione con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie Antonio, Magic, Caminito, un saluto grande a Marco Rossoni. Bene ragazzi, un tratto di vita da condividere, e questo è davvero importante. Che ne dite a questo punto se andiamo a scoprire la prima delle due segnalazioni di Thomas, una di quelle cose anche in questo caso da brivido. Siamo nel 1998, due anni dopo Baby I'm Yours dei 39ers, con Carnaval de Paris da The Cheshire nel Regno Unito. Arrivano il DJ Paul Spencer, Scott Rosser e poi ancora Stephen Spencer. Sto parlando di Dario G, e qualcuno si domanderà che cosa c'entra Dario G. Deriva dal produttore che Dario Gradi, e da qui Dario G. Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua partecipazione così attiva. Una di quelle canzoni importanti, vedete il valore terapeutico della musica, l'energia della novantazione. Enjoy the 90s.

grazie Thomas, Dario G, Carnaval de Paris, canzone che suonava benissimo alla radio nel 1998, suona benissimo anche oggi, perché effettivamente la bellezza della musica sta anche in questo, nella capacità di andare al di là delle cronologie, dei tempi, insomma di tutto quello che in qualche modo potrebbe diventare limitativo. Buon weekend a Nicola Ricci dalla Romagna. La scorsa settimana Nicola evidenziava temperature più vivibili e la scorsa settimana un bel giro a piedi tra le campagne. E a questo punto, Nicola, mi faccio un po' gli affari tuoi, ma lo faccio spesso. Mi dici che cosa hai programmato per questo weekend? Un saluto grande poi ad Antonietta Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano. Grazie per la bellissima fotografia, Nina, che hai voluto portare in condivisione, una foto che ci porta nel clima vendemmiale con un cielo peraltro bellissimo con colori rosa e gialli, una vendemmia anticipata, molto anticipata, scrive Nina, e allora probabilmente ti ascolterò in replica. Io spero che la vendemmia, d'accordo che sia anticipata, ma che sia una vendemmia ricca di soddisfazioni per le vignaiole e i vignaioli, visto che non soltanto dedicate il vostro tempo alla cura dei vitigni, ma anche li coccolate in un modo o nell'altro. Grazie Nina, grazie per la tua presenza e grazie per questa attestazione. Vedete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E grazie anche a Thomas. Allora, 1996. Vedete questo back to back tra canzoni più recenti, meno recenti. Sto parlando del progetto Flex. Sono le impressioni di settembre. Tutto ci riporta al mondo della PFM. La canzone venne scritta non a caso da Franco Muxida, da Mauro Pagani, da Mogol, dalla PFM, la premiata Forneria Marconi nel 1971. Nel 96 esce questa versione, che è una riattualizzazione della meraviglia delle impressioni di settembre. Grazie Thomas, la pulsazione di Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, e qui sono sicuro che tu hai regalato un cumulo enorme di emozioni, vuoi per l'originale 1971, la PFM, le impressioni di settembre, vuoi per questo progetto di Flex che attualizzò questo che rimane uno dei capolavori in assoluto, credo, della musica italiana. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua presenza, buon weekend, soprattutto grazie per portare in condivisione le tue emozioni, perché le impressioni di settembre sono ovviamente anche quelle legate un po' magari alla malinconia di questo mese. Saluto Emiliano Critelli, ben ritrovato, un saluto grande a Marco Carella, a Milan Ivasix 2 da Nitra, grazie ragazzi ovviamente per la vostra presenza, grazie per la collaborazione nella realizzazione della nostra playlist. E adesso attenzione, perché ovviamente di emozioni si parla. 1996, rimaniamo ancora in questo range temporale poco oltre la metà degli anni 90, uno dei motivi di vanto della splendida Sicilia, i Typical con Daniele Tignino, Riccardo Piparo, Vincenzo Callea, la voce formidabile di Josh Colow. Bene, dalla Loop Records arriva questa canzone meravigliosa. Lo so che avrete tanti ricordi da portare in condivisione e tanti ricordi da rivivere, ed è Why Me. Era il 1996, alla radio si ascoltava anche questo grande successo dei Typical. Li ritroviamo qui on Radio Dance Floor. Yeah.

quante canzoni hanno visto la voce di Josh con questa timbrica molto calda? I Typical, Tignino, Piparo, Callea, con l'acronimo che segnò una fase importantissima del suono della dance degli anni 90, canzoni indimenticabili, compresa questa Why Me. Grazie per quello che mi state raccontando, grazie per regalarci le vostre foto, le vostre emozioni, quello che avete organizzato in questo sabato 19 di settembre. Per chi mi sta seguendo in diretta live dal Jafu Studio, c'è Marco in regia. Un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. info@radiodancefloor.it, e così avete modo anche di segnalare quali siano le vostre canzoni, le vostre emozioni musicali legate alla novantazione. Lo chiedo anche a Knedio Crocodile da Trance in Slovacchia, oppure andiamo a Samarate, c'è Stefano Bossi. Un saluto a Silvia Stanchi. Mi fate sapere quale sia la canzone che vorreste ascoltare esattamente in questo momento. Saluto Enrico Brunoni. Enrico, un gran piacere incontrarti e soprattutto leggere i tuoi messaggi, che sono sempre molto ricchi e molto dettagliati. Allora, proprio oggi tu festeggi il tuo 52esimo compleanno ed è una data importante, per cui Enrico, va ufficializzata. Queste sono le storie di ordinaria più che straordinaria quotidianità, e allora auguri, happy birthday to you Enrico, e grazie ovviamente per averci voluto raccontare questo particolare. Una canzone, guarda, una delle mie preferite in assoluto, spero che anche tu la possa gustare tutta. 1997, con la voce accattivante, seducente di Daniela Gorgoni, la produzione di Mauro Tondini. Sto parlando del progetto Basic Connection, e se vi dico Háblame Luna, e beh, qui brivido che corre su e giù dalla schiena. Enrico, buon compleanno, visto che lo festeggi proprio oggi. Enjoy the radio, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, buon compleanno, 52esimo compleanno, e grazie per avercelo voluto dire, così si ufficializza in maniera ulteriore. Vedete, io amo moltissimo la radio che è fatta di interazione alla maniera antica, quando la radio diventava il vero e proprio megafono di questi eventi che sono particolarmente importanti e a cui la radio riesce a dare la giusta risonanza. Per cui grazie Enrico, buon compleanno, grazie per essere all'interno del Dance for People, e il benvenuto anche a Vincenzo Gemmini. Ben ritrovato Vincenzo, non so che cosa tu abbia intenzione di fare in questo weekend, ma di certo c'è uno spazio dedicato alla tua musica. Andiamo oltre la cifra tonda, mettiamo un piedino nel nuovo millennio 2001, arriva dall'Italia, progetto veramente notevole con Luca Lento, Marco Adragna, con Roberto Terranova e ancora Vincenzo Callea. Ve ne ho parlato poco fa a proposito della canzone dei Typical, bene, sto parlando di Naive con Joyce, e che sia soltanto gioia anche in questa giornata. Grazie Vincenzo, enjoy the radio, alzate il volume della radio, pulsazione novantica.

Grazie a Vincenzo Gemmini, canzone straordinaria, groove potentissimo, Naive, Joyz, cose che hanno regalato all'inizio del nuovo millennio davvero molta voglia di ballare. Era la lunga gittata della dance degli anni 90 che continuava a dare ottimi frutti. Grazie Vincenzo, buon weekend, ottima segnalazione. Un saluto a chi sta lavorando in questo momento e parlo del Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, come al solito, giornate interminabili ma vissute con la passione di chi vive il suo lavoro come la piena realizzazione, quindi entusiasmo, energia. Grazie Biaios, grazie per essere sulla pulsazione novantica. Non so in che contesto ti stia raggiungendo in questo momento, l'importante è che ci sia Radio Dance Floor a suonare in cabina. Saluto anche Christian, perché anche Christian è alle prese con la sua giornata lavorativa. Bello trovarti e soprattutto grazie per condividere questi aspetti della vostra quotidianità. E adesso attenzione, perché è un'altra di quelle canzoni ricche di emozioni, ce ne sono veramente tante. Andiamo indietro di qualche anno, dal 2001 del progetto Naive al 1996, anche in questo caso una label importante come la Nightlight Records. E poi vi parlo di Regina Parecida Saraiva, con la sua voce potentissima, con il suo carisma. Pensate, lei è originaria di San Paolo del Brasile, è stata lanciata da Piero Chiambretti con il programma TV Marchette e lei riprende canzoni, le riedita e soprattutto restituisce loro una dimensione completamente nuova. Anche in questo caso Killing Me Softly, la canzone dei Fugees con Lori Neal, con Wyclef Jean, 1996 l'originale, 1996 il remix in una versione dance che è assolutamente accattivante. I suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, solo dance emozionante.

voce potente, groove indimenticabile, regina, era Kill Me Softly, che già anche nell'originale avevamo molto apprezzato nel 1996, proprio quando la canzone uscì, e in quel medesimo anno arrivò anche il remix che diede nuova vitalità a questa canzone veramente straordinaria. Buon weekend a Filippo Cogoni, che ci accoglie a Cagliari, la bellissima Sardegna. Un saluto a Mia Pretnar, a Bistrica, a Prizricu, un saluto a Giuseppe Stocchero. Bello trovarvi e soprattutto bello arrivare nel vostro weekend con l'energia della Novantazione, perché SDE non è soltanto i suonati di Enrico, ma è soprattutto la sintonia delle emozioni. Ce ne andiamo in Puglia, ci accoglie Salvo D'Elia, la prima delle due indicazioni, 1996. Continuiamo a muoverci in questo

Grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa tracklist molto ricca che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. 1996, The Buck Wild, ed era Fine Day soprattutto una maniera per riattualizzare dei ricordi che in questo modo trovano una loro nuova vitalità, nuova energia. Un saluto a Daniele Mifsud, grazie per essere all'interno del Dance for People. Un saluto agli amici della Puglia, agli amici del Salento, con la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia. Ancora 1996, noi ci stiamo muovendo da questo anno che in effetti produsse delle canzoni veramente straordinarie, dalla X Energy, questa label che non ha prodotto moltissimo, ma le cose prodotte erano veramente importanti, con il progetto italiano di Marco Di Crescenzio, che non a caso si faceva chiamare DC Merc, e The Baby Love. Grazie Salvo, grazie per questo tuo lavoro, grazie per regalarci questa tracklist che, come al solito, è il prodotto del vostro impegno e della vostra partecipazione. Qui la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. We'll be right back.

Grazie per questa playlist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Era il 1996, era DC Mark ed era Baby Love. Allora, i contatti li conoscete: info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it. Ditemi quello che state facendo, è sempre estremamente importante l'interazione alla maniera della radio antica. Tra poco vi lascerò con Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. E come al solito ricordate l'interazione, le prime tre posizioni su cui avete modo tramite i

Adesso attenzione, 2000, cifra tonda, fine del millennio, fine del secolo. Se vi dico Alcazar c'è l'imbarazzo della scelta. Arrivano dalla Svezia, sono Andreas Lundstedt, Lina Hedlund e ancora Tess Merkel. Una delle tante splendide canzoni che ci hanno regalato ed è Crying at the Discotheque. Ricorderete certamente anche il sample che viene utilizzato, quella di Sheila in B Devotion ed era Spacer. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

una canzone bella, elegante, raffinata. Erano gli Alcazar, l'avete ricordata? E quante volte l'avete richiesta alla vostra radio e quante volte l'avete ballata? Era Crying at the Discotheque, come sempre l'energia della novantazione, quella che trovate 24 Hours Today qui sulla vostra radio stazione preferita. Come già vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90 con l'interazione che è tipica, la maniera proprio della radio antica. E adesso attenzione, perché ce ne andiamo a Napoli. Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, grazie Mario per la fotografia che hai voluto postare la scorsa settimana, cielo e mare azzurri, non proprio serenissimi, il Vesuvio sullo sfondo. Il gran caldo, scriveva Mario la scorsa settimana, sembra averci finalmente lasciati e le temperature, aggiungo io, hanno un pochino più di dimensione umana, lo puoi ben dire. Grazie Mario, grazie per questa tua attestazione. Un saluto agli amici di Napoli, un saluto grande a Bruno Capezzuto. 1995, sapete, furono gli inventori di un genere musicale che venne denominato happy hardcore. Sto parlando degli Scooter, con questo progetto tedesco che ebbe una risonanza incredibile con Hans-Peter Göders, con Jürgen Frosch, Marcel Newman. Sto parlando anche di questa canzone che Move Your Ass, una potenza musicale veramente impressionante. Grazie Bruno, grazie per la tua collaborazione, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli. Gustate l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Bruno, grazie per le segnalazioni che settimanalmente permettono di realizzare la tracklist del nostro appuntamento, i suonati di Enrico, ma soprattutto, vedete, la sintonia delle emozioni, quelle che voi ci regalate attraverso i vostri suggerimenti. Era il 95, era Move Your Russ degli Scooter. Grazie Bruno, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie per la vostra presenza, grazie per il vostro impegno così costante. E adesso che ne dite? Ce ne andiamo a Roma, ci accoglie a questo punto Andrea Riva. Grazie Andrea, la scorsa settimana pioggia battente nella giornata di giovedì, ma poi a Roma è tornato il caldo settembrino che finalmente ha una sua vivibilità rispetto al caldo esagerato delle settimane precedenti. Grazie naturalmente Andrea, grazie per la tua partecipazione, in questo caso 1995, il progetto Look Twice, Go Away. Sono due rapper che si chiamano Vincent Vinny e Crazy G, due artisti, pensate, che definivano la propria musica positive hip hop. E allora anche in questo caso motivo in più per gustarcela tutta. Look Twice, Go Away, grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale, la meravigliosa urbe, la città eterna. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

Grazie Andrea, grazie per la tua collaborazione, grazie per la tua partecipazione che di settimana in settimana ci permette di andare ad esplorare quei progetti che altrimenti rientrerebbero nella categoria delle cose dimenticate. Invece grazie alle vostre segnalazioni si può evitare questo ed è molto gradevole, credetemi, e di questo vi sono infinitamente grato. Tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con le Dance Charts degli anni 90 che trovano la loro nuova vitalità. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avrete modo di esprimere direttamente con i contatti social della radio la vostra opinione. Ancora 1995, la canzone con la quale arriviamo anche in conclusione del nostro appuntamento. L'Underground Music Movement UMM, una label importantissima, il progetto Alex Party con Alex Natale, Gianni e Paolo Visnardi, con Robin Campbell che presta la sua voce a questa Drum Me Up, canzone straordinaria. Sono certo che anche in questo caso, vi lascerete trasportare dal flusso dei ricordi, da quello delle emozioni, l'energia di Radio Dance Floor.

0: tante volte, ricordo bene, ho trasmesso questa canzone. Drum Me Up era il 1995, groove accattivante, mood che non passava in nessuna maniera inosservato, il progetto Alex Party, con il quale arriviamo anche in conclusione, per cui vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Grazie a Marco che si è occupato della regia, aspetto le vostre indicazioni e, perché no, i vostri personal mix, le vostre dediche alla maniera della radio antica. Un saluto grande da Enrico, come sempre vi aspetto qui su Radio Dance Floor. Enjoy!
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è
3: Back to the Groove. Back to the Groove.
4: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
5: Music never stops.

0: questa è Dance Box. Party like 90s.
1: Tieniti vicino al volume, non serve guardare fuori, non serve sapere dove sei. Basta quella cassa che entra, quel primo colpo che sembra arrivare da sopra la macchina e la radio si accende. Per un attimo non è più una radio, è una cabina piccola

seguire la rotta. Io sono Jack e in console con me per questa nuova puntata di Dancebox c'è come sempre Casanova. Il primo ingresso non bussa, apre il cielo sopra le casse e ci porta direttamente fuori orbita. Arriva Cosmic Gate, Exploration of Space. Dancebox comincia adesso.

stai su Dancebox nella tua radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Dancebox continua a spingere, fuori c'è quello che c'è, dentro per qualche minuto il mondo ha un altro peso. Benny B, Free World.

Eh sì, c'è un momento in cui il ritmo non corre più soltanto. Sembra quasi che respira. Il volume resta alto, ma qualcosa si apre. Come quando guardi dal vetro della macchina e per un secondo la strada sembra più lunga del solito. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Però poi torna qui, perché questa entra con il cuore scoperto. Animali.

sfondando già qualcosa di più vicino al pavimento. What the heck, rock that disco discotheque. What the rock, what the heck, rock that disco discotheque. What the rock, what the heck, rock that disco. Sei su Dancebox, io sono Jack, alza il volume perché arriva prezioso. What the rock.

resta leggermente in giù. Poi all'improvviso cambia la faccia della pista. Non serve spiegare niente, succede quando un pezzo alza la stanza e per un attimo tutti sembrano sapere dove guardare. Dancebox ti porta lì, in mezzo alla

Love in Love Again sembra scritto su un vetro appannato. Una parola ci resta, poi la mano la cancella, ma il segno rimane lo stesso. Non chiedetemi perché, Casanova passa oltre senza spegnere niente. Il prossimo ingresso non arriva morbido, arriva con il comando in mano.

seven, six, five, four, three,

Machine. La macchina dell'amore ha fatto il suo giro. Sì, suona strano detta così, ma dentro Dancebox ci sta. Neon acceso, pista calda, qui la risposta è semplice. Casanova ce la

0: si vede ancora la linea della terra là sotto, piccola, lontana, con la radio accesa anche da qui. È il momento in cui il viaggio rallenta, ma fuori dal vetro ci sono ancora le stelle. Il volume scende appena, ma non diventa sottofondo. Il corpo tiene ancora il tempo, come se non avesse capito che siamo già in fase di rientro. Io sono Jack, con Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo la radio sospesa ancora un giro, fuori dall'atmosfera. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.
5: Hey.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Check this out! The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
11: Luce Verde Italia.
12: Bentrovati. Sulle 10 Genova 20 Miglia permangono code in prossimità dei lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di 20 Miglia e in carreggiata opposta tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Sempre per lavori si sta in fila sulla 7 Milano Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lavori anche sulla 4 Milano Venezia, lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Proseguendo in questa direzione, code per un veicolo in panne tra Dalmine e Capriate. E a Milano sulla tangenziale ovest in coronamenti per incidente tra Pavia Opera e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione Laghi. Sulla stessa 7 code per l'incendio di un veicolo tra Binasco e la barriera in direzione di Milano. Traffico e code sulla 1 Milano-Bologna tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. Andiamo sulla 14 Adriatica, code per incidente tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. Proseguendo code per traffico tra Faenza e Imola e tra Borgo Panigale e l'Autosole. Sempre sulla 14 Adriatica ma lungo il tratto abruzzese, code in prossimità dei lavori tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Traffico sostenuto lungo il tratto toscano della 1, code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Bologna e proseguendo in carreggiata nord code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico. Anche sul tratto Roma-Napoli della 1, code a tratti per traffico tra Ferentino e la diramazione di Roma Sud in direzione della capitale. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI.
13: Radio Dance Floor.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance floor. Turn on that radio to speak. The sound of the 90s.
2: Radio dance floor.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Master Check. Check. 90.
4: Master Check 90.
3: The Chef.
4: Checco Corvasse.
3: In Council.
4: Daniel's Jack.
5: Eccoci qua pronti per un'altra puntata di Masterchef 90. Anche questa volta staremo insieme con un sacco di bel sound dedicato alla decade che più ci piace, ma soprattutto avrò l'onore di farmi un'oretta insieme con quella minchia secca di Dance Jack.
6: Io non metto l'amore.
7: E cominciamo. No, vabbè, dai, metti qualcosa.
6: No.
7: Lo so che se non mixi poi dopo.
6: In bianco per un'ora.
7: Vai. Vabbè, ho bisogno di te. Ma metti la musica, ho bisogno di te, ti prego. Ti lecco il LED, ti posso leccare il LED?
6: No!

0: pezzi dove c'era una cassa anche piuttosto importante. Dall'89, io poi vedo 9 finale 69.
1: Porca,
0: queste robe al contrario. Facciamo il programma al contrario. Vin tu a parlare, io vado dall'altra parte e leddo mixo. Lasciamo stare. Stai forse insinuando che io non sappia mixare? Hai ragione. Comunque, Let the House dall'89 è un pezzo che mi è sempre piaciuto e sono contento di averlo riproposto perché la playlist l'ho fatta io. Stavo per ridere già prima di sta minchia. Non fosse per te, tutto questo non sarebbe possibile.
1: Bravo.
0: Grazie, va bene così.
2: Gigante come le carte di culo?
0: A capo. Dopo dischi con Let the House, ascoltiamo i Datura, The Sign dal 97. Chi è che c'era con loro? Double D.
3: Non poteva
0: perché aveva fatto cosa?
3: Non parliamo insieme!
0: Va bene!

0: doppia di, cioè brutta dal punto di vista musicale, perché poi la cantante, immagino, di Chasen è piuttosto figa, e invece la faccia da ferro da stiro che cantava con Everything But The Girl era un attimo brutta brutta sul serio lei, ma brava brava, cioè una brutta ma brava, l'altra brava ma brutta, eh? Vabbè, quella cosa, cioè, hai capito? In ogni caso, rispetto a Chase con Stay With Me, ci colleghiamo con una fonte autorevole, Google Translate, per ascoltare la viva voce del Google Omane che ci fa la sua versioncina.
1: Prendi giù al bagno ancora verde, sì, di Nvidia senza freddo, rimani con me adesso, rimani con me adesso,
0: ma senza
1: rimani
0: freddo.
1: Con me adesso, rimani con me adesso.
2: Va bene, dai.
0: E andiamo avanti con Blackwood, Peace, del 98, in Master Check 90.

0: et la mange con chilling en folie française, en folie French touch, une robe molto raffinata. Mais oui, mais oui, je suis chez Co. Et je voudrais le camembert, et la baguette.
1: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco.
0: Mangio con chilling del 2001, secondo singolo del duo francese, che contiene samples estrapolate dalle freak degli Chic. Ma la domanda è, gli Chic lo sanno? Allora, vediamo un attimo. Aspetta un secondo, Dennis Jack chiama Nile Rodgers personalmente, visto che siamo amici di vecchia data. Pronto, Nile? Come stai? Tutto a posto? Ascoltami, i denti finti come vanno? Che ti sei fatto la protesi da 470.000 euro? Com'è che vanno?
2: Benissimo.
0: Sapevi che Imogio contiene samples estrapolati dalle freak dei Chic, cioè tuoi? Sai che mi è arrivata una S? Ti giuro, mi hai fatto una doccia, cazzo. E a questo punto ascoltiamo tre pezzi senza alcuna interruzione della mia fantastica, stupenda, incommensurabilmente tale, inutilmente coperta dalla musica voce.
3: La tolgo.
0: La musica?
3: Ho tolta. Parla.
0: Ascolteremo Capricorn. Niente, niente. La faccio io?
3: Sì, sì.
0: Con 20 Hertz. 20 Hertz. Cos'è 20
3: Hertz? Bianco.
0: Poi dopo c'è DJ Dero con La Campana. Ding dong. Poi c'è Bambù con Bambughi dal 98. Guarda, la faccio io. Wanna dance. E dallo. Va bene. Ho bisogno di te. Lo ammetto. Ma Mixle. Ascoltiamole. Scusa.
3: Mixle.
0: Mixle.

0: Era DJ Dero con la campana da 95. A questo punto dindondiamo in pubblicità e torniamo a fare una volta. Quindi dindonnate anche voi, tiro fuori il campanozzo e state con Masterchef 90. Dindong, aspetta che lo tiro fuori.
1: Masterchef 90, we'll be back. Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: tornati di botta. Mi viene, aspetta.
1: Vai.
0: Siamo tornati dopo aver ascoltato Warren G in The Place to Be, I Got the Sheriff. Canzone originariamente scritta e interpretata da Bob Marley. Com'è Bob Marley? Già, è vero.
2: Faccia di culo.
0: A questo punto arriva Miranda con Vamos a la Play. Dico un cazzo, vabbè, ok.
1: Ottimo, metto solo la musica.
0: Quindi sto zitto io adesso?

0: bella, sta milfata dance mi piace. Neja con The Game dal 99, che non è esattamente il pezzo già detto forse che ha funzionato di più.
1: Almeno leggi!
0: Però è stato un grande successo tutto sommato. Fra le altre cose ha partecipato a un sacco di cosucce importanti, fra cui il Festival Bar, ha vinto anche il disco per l'estate, con ricavato delle vendite si è fatto una vacanzina con il suo fidanzatuccio. I'm blue, da dimmela, dai. Con GFJ degli FL65 si è fatto la canzuccia, va bene.
2: Avanti!
0: A questo punto.

0: Call You con Because I'm Loving You. Comunque ti giuro è rimasto uguale. Dennis Jack,
1: oh,
0: perché è rimasto uguale sto qua? Cos'è? Lo mettono in frigo la sera, che cazzo è? Vabbè, la cantante di questa canzonaccia in realtà è Sandy Chambers, la Sandy di Bad Boy. Com'è che fa Bad Boy americani senza maschera? Lo sapevo che la Sandy di Bad Boy, per intenderci, che poi è la stessa che ha cantato anche Dancing with an Angel. Come fa?
2: Dancing with an Angel.
0: Esatto. Tra le altre cose anche 141 dischi fra i 90 e 2000. Va bene, andiamo avanti. Arrivano un po' di Tunes, Tunes, Tunes, Tunes Unlimited con The Real Thing dal 94. Come fa?

bella questa. Cappella, tichini, tichini. Perché faceva stichini, tichini? Che? Cappella con Tell Me The Way dal 95. Adesso arriva, dopo Tell Me The Way, gancio anche in rima, Exit Way con Welcome To The Future dal 95. Talmente futuristi che l'hanno prodotto nel 94, ma l'hanno classificato 95. L'hanno sgarrato di un mese. Dai, ma è un mesetto. L'hanno tirato fuori nel dicembre, tirato fuori col freddo nel dicembre del 94. Poi invece sulla copertina è datato 95. Per un mese ti incazzi? Cioè mi fai il critico discografico per un mesetto? Vabbè.

0: Check 90 con una cosa bella, potente, imponente, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, tratto dalla canzone dell'84 The Roof, con la R, Roof, Is on Fire, del gruppo Rockmaster Scott and The Dynamic Three, ma invece poi è stato riproposto in questa chiave così house dai Chemical Brothers, con Hey Boy, Hey Girl, dal 99, Hey Boy, Hey Girl, Superstar DJ, here we go, lo faccio uguale, fammela tu, è andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose, intanto vi ricordo che per sapere su tutto, su ciò che è il nostro mondo, il commento insurabilmente importante, bello, fantasioso, 90, dance, tutto quello che volete, insomma, basta andare sulla nostra official page, Masterchef 90, se poi volete vedere i video mixati andate sulla pagina di Dennis Jack, se invece volete saperne di più anche sul nostro tour dating, secocorvasce77@gmail.com, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima con Masterchef 90, saluta!
1: Ciao!
2: Masterchef 90,
3: we'll be back next week!
4: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

Typical Round and Round Remix, Let's Continue, Onori, Gentili, Bencini e Donato, Together, di rotta su Cuba. Bob Salton e Mauro Marcolino on the remix, label CGT 1995. Di rotta su Cuba, Liberi di, Liberi da, Swing Club, Remix.

0: Mixtape.
1: Inconsole, Daniel's Deck.

0: love it.
1: Comincio ovviamente dalla sigla, la puntata nuova del programma Discology che state già ascoltando praticamente da 30 secondi circa, programma tutto dedicato al sound degli anni 90. Non avete sentito rumore di aggeggi strani o motori o robe del genere, perché oggi siamo arrivati facendo fit walking. Abbiamo abbracciato in toto il salutismo, si può dire. Siamo diventati salutisti e siamo arrivati a piedi. Nonostante il caldo incredibile di questi giorni, stiamo registrando d'estate, ebbene sì, stiamo registrando di pomeriggio, quindi immaginate la calura. Jimbo con la sua borsa dei dischi è sudato marcio, ma è in regia comunque al suo posto, giustamente. Allora, per iniziare la puntata volevo subito dire una cosa. Praticamente nel corso di tutte le puntate che abbiamo registrato finora abbiamo sempre cercato di non ripetere i pezzi, perché ci sembrava sbagliato farlo, ma adesso le puntate cominciano a diventare talmente tante e comincia a diventare complicato andare sempre a ricercare se il pezzo l'avevamo messo oppure no. Quindi vi comunico ufficialmente che dalla puntata odierna, cioè quella che state ascoltando in questo momento, il discorso doppioni è sospeso definitivamente. Eh sì, non potevamo andare avanti tutte le volte a controllare. E poi giustamente Jimbo mi faceva notare che ci sono dei pezzi che è giusto anche riproporre più volte. E siccome abbiamo intenzione di registrare ancora tantissimissimissimissime puntate, d'ora in poi, insomma, se ripetiamo ogni volta le super hit, tipo questa che già sta passando in sottofondo, vabbè, va bene lo stesso, voglio dire, no? A cominciare la puntata, un disco fantastico, davvero, questo, Culture Beat, questo è Mr. Vain, and this is Discology.

Eh sì, è Culture Beat e Mr. Vain a cominciare la puntata nuova di Discology. È un disco che avevamo già passato nella puntata numero 4, per essere precisi, e anche allora l'avevamo messo come primo disco della puntata. Eh sì, è la morte sua, eh. Culture Beat va bene a cominciare le puntate, perché fa da copertina e la copertina deve essere bella, sennò poi uno il libro magari neanche lo apre. State ascoltando Discology, il sound più forte degli anni 90. E non solo anni 90, perché noi ogni tanto sforiamo un pochino, ma lo facciamo apposta, e poi lo sanno tutti che lo facciamo, quindi non ce ne vergogniamo. Ad esempio il disco che stiamo già ascoltando, che tra l'altro è un disco con dedica perché è dedicato a Paolo, era uscito nel 2003 nella sua versione cantata in inglese, poi uscì anche nel 2004 la versione che già stiamo ascoltando, quella in italiano, Italian version. Questa è The Moon.

0: belva umana. Sì. Adesso per te saranno volatili per diabetici.
1: Ma è un quiz?
0: Saranno cazzi a veri!
1: Sì, bene, bene.
0: Ricominciamo tutto da capo. Replay.

0: Schumacher.
1: Hai vinto tu?
2: Ha vinto, sì.
1: Vuoi ancora ritirarti?
2: Sì, certamente.
1: Ha funzionato tutto alla fine.
2: Non siamo ancora alla fine, ma...

0: avete ascoltato
1: DJ Mario Bianchi.
2: Perfetto. Perfetto, non avremmo potuto fare di meglio. Ottimo lavoro, signori.
3: E siamo usciti tutti un pochino spettinati dopo aver ascoltato ad altissimo volume in cuffia il super mega mix del nostro amico collega DJ Mario Bianchi. Veramente fantastico, turbo compresso come al solito, sample vari, voci varie e poi ovviamente una playlist da urlo. Grazie al Mario Bianchi che, come dicevamo, ormai è entrato a far parte in pianta stabile dello staff del podcast Discology. Gli chiediamo anche di mettersi una mano sul cuore e rinunciare a una parte dell'ingaggio, l'auto-ingaggio tra l'altro, magari dandola in beneficenza, perché no? Magari dandola in beneficenza al DJ Max e Jimbo, perché no? Eh?

dell'anno 2001, Molella If You Wanna Party anno 95, poi Ramirez con Orgasmico con la K 1992, Einstein Dr. DJ con Automatic Sex del 1994, Alice DJ Better of Alone disco del 1999, poi Carolina Marquez anno 2000 disco dedicato credo proprio a Mario Bianchi che si intitolava Super DJ, poi DJ Visage con Formula 98, questo ovviamente del 1998, 98 che te lo dico a fare, e poi Das Modul a concludere con Computer Liebe, letto alla tedesca, anno 1995. Procediamo? Sì, procediamo.

Forever, naturalmente, quello che sperano tutti coloro che si innamorano. Poi si sa, l'amore si spera che sia per sempre, poi a volte, insomma, può capitare che finisca, eh? Lezioni di filosofia spicciola fornitevi in diretta, gratuite, tra l'altro, dal vostro docente, il DJ Max. Sono dovuto andare in regia prima perché il Jimbo stava armeggiando con la macchina fotografica digitale. Siccome è andato in giro, gli hanno fatto delle foto con la sua macchinetta e c'ha un po' di panza. Stava cercando lo strumento elimina pancia, come quello elimina occhi rossi, capito? Guarda che non c'è quello strumento lì, non l'hanno ancora inventato. No, Jimbo, è inutile che scuoti la testa, non c'è. Pensa che io cercavo quello elimina naso e anche quello non l'hanno ancora inventato. Per adesso siamo fermi al elimina occhi rossi. Erano i Bliss Team con la voce di Jeffrey J, che poi sarà parte integrante del progettone Eiffel 65. Il programma che state ascoltando si chiama Discology, propone sound degli anni 90. DJ Max al microfono, Jimbo in regia, spargete la voce, mi raccomando, eh. Adesso c'è Wickfield, anno 95, e questa è Think of You.

Think of You. Allora, c'è una domanda ricorrente nel web, c'è gente che non riesce a dormire la notte e mi hanno chiesto praticamente se quando vado a fare le serate come DJ, come DJ Max, metto solo sound degli anni 90. E la risposta ovviamente è no, perché io quando vado a fare le serate cerco di veramente spaziare, cerco di essere spaziale innanzitutto, no, cerco di spaziare tra i vari generi delle varie annate. Mi piace ovviamente suonare pop dance, mi piacciono molto gli anni 90, ma naturalmente non disdegno la musica nuova, anche perché soprattutto negli ultimi 2-3 anni c'è stato un po' un ritorno alla melodia e addirittura ci sono stati tantissimi pezzi degli anni 90 che sono stati rifatti, rinfrescati con i suoni degli anni 2000, 2010, 2011, e hanno avuto un successo veramente strepitoso. Ad esempio quello che già stiamo ascoltando in sottofondo, disco di Molella and Phil J, With This Ring Let Me Go. Il disco era del 1998, qualche anno fa lo stesso Molella lo ha riproposto con le nuove sonorità e ha avuto ovviamente un successo strepitoso. Ma perché? Perché il sound degli anni 90 ovviamente è il migliore, ragazzi. Ah, poi naturalmente se volete fare delle serate anni 90 e volete rivolgervi agli esperti del settore, scriveteci su Facebook, telefonateci, mandateci un'email e arriviamo in forza ovviamente io e il DJ Mario Bianchi e vi spacchiamo tutto con i 90s, cioè col sound del Discology. Ma il Jimbo non viene perché lui è timido, però io e Mario Bianchi veniamo.

prima di sentirlo vorrei raccomandarvi di farci pubblicità tra i vostri amici e le vostre amiche che adorano il sound degli anni 90. Perché questo programma tratta solo ed esclusivamente sound degli anni 90. E a concludere la puntata, un disco fantastico nuovamente, il disco di Captain Hollywood Project che si intitola Only With You.